0: La mejor programación aquí en rcpc.co.
1: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
2: O partigiano, porta mi vida. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, porta mi vida. Y mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,